sepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le a fa sebola.

Iriki ya boselela nna ne go kelela tlhoko la tselang sebele motho sebele ka wa bo re tlo gare le bogile a fa se bola ka nna go la gagwe la le ke le jaji nna ke matumisi go ba motheletsi ya go lotsha le go amogela go nna go la tlhoko la tsela la mesongwe pele re kana mara le tlise tsa lona ka botlo lo ga mashilo mdlulu o hona go di fa di o re fa ditaba tsa iriela ya boselela thobela.

Nkindala re a leboga Jesu se segolo se o re diretse go sona mangwalo wa magetwa are lebele thapelo ya go leboga ka gare ga ditapelo tsa lena mo mesonye re no re modimo re a leboga re re modimo Ebenezer ka bakala gore o re thushitse go fitla fa mashilo mdluli ditaba tsa iri ya senyane ditlalo wena ngwane sho re na re beiletse.

ketika mengware masuk ke tila tila. Hashtag Tobel FM 66. Halloween tile. Kenako ifitlile. Ki jazz yo impilago. Le Miss Pro. Gona bjale.

0: ditabeng tsa gago.
1: Hey, ke bua ya sepedi tang le tompa. Tompa.
0: Linyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag ThobelFM66.
2: Mo, re lota bogwebe setšhaba sa Bapedi.
3: Barute di ka diema, barute di nonwane, barute di thai, barute di jo.
2: O theleditse tša borena, o ThobelFM.